rasori e pettini, lance e forgi, armi comando, tutto questa. Lance e forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. Bella risorsa.

sono fancone della città, della città, della città, della città, della città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà. A te votona, a te votona.